0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
1: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
2: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
3: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
2: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
11: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno e buon sabato da Lucio Pengue. In apertura, paura all'alba a Marano, dove sulla stessa strada si sono verificati due incidenti a pochissimi metri di distanza l'uno dall'altro. In via San Rocco, un'utilitaria, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un mezzo per la raccolta dei rifiuti. L'impatto è stato violentissimo, entrambi i veicoli si sono ribaltati sulla carreggiata, alcune persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti carabinieri, sanitari del 118 e i vigili del fuoco impegnati nella rimozione dei mezzi e nella messa in sicurezza dell'area. Poco dopo, sempre sulla stessa arteria, un'altra utilitaria si è ribaltata, anche in questo caso per cause ancora da chiarire. Inevitabili disagi alla circolazione. Ancora cronaca, tragica scoperta al Parco Viviani in via Girolamo Santa Croce. Un ragazzo di circa 20 anni è stato trovato senza vita, impiccato ad un albero. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 settembre, poco dopo la riapertura del parco, che era rimasto chiuso per l'allerta meteo. A dare l'allarme è stato un giovane che stava passeggiando con il proprio cane. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Dante. Al momento l'ipotesi è quella del suicidio, ma sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Ancora cronaca, incidente mortale ieri sulla A1 all'altezza dello svincolo di San Vittore tra le province di Frosinone e Caserta. A perdere la vita un uomo di 60 anni, fatale lo scontro tra il suo tir ed un mezzo pesante. Ancora cronaca, primo caso di West Nile a Calvizzano, a nord di Napoli. A renderlo noto è il sindaco Luciano Borrelli, precisando che al momento non sembrano esserci focolai attivi. Intanto l'ASL ha disposto una disinfestazione straordinaria prevista per questa sera alle 21.30 in via Molino e nelle zone limitrofe. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli è chiamato al pronto riscatto domani, domenica 13 settembre, al Maradona contro il Bologna. Gli azzurri, reduci da 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions, affronteranno la squadra di Tedesco con calcio d'inizio alle ore 18. Allegri dovrà fare a meno di Meret, McTominay, Giovane, Buongiorno, Marianucci e Allison. Possibile invece la convocazione di Milton Pereira dalla primavera. E oggi alle 13 Massimiliano Allegri parlerà in diretta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Gol. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: a tutti, puntata del sabato di Yes and Non Kiss Kiss. Oggi sono da solo, sono in solitaria, ecco, me la faccio da solo, me la faccio artigianalmente da solo. Collegatevi su 76 del digitale terrestre, sono il classico bell'uomo di mezza età, ecco, proprio quello là da spiluccare subito, immediatamente, pronto.
1: Mada Rosario, sei bellissimo.
0: Grazie, fratello. Ma è una femmina, ma è una gioia. Di fronte a me il bonnellino, gli ho promesso che dopo il programma lo porto a spezzare, vabbè. Non si sa come, non si sa dove. Marco Pesacane non c'è. A Rossa, prende il zucchero, dove sei? Pasticcino, fragole, mirtilli, dove sei? Siamo qua, ti aspettiamo, caro, caro Marco. Noi andiamo avanti fino alle 13. Alla terza ora avremo anche la, come dire, l'argomento. L'ho fatto sentire prima Annellina, è tired. Mo sindo. Allora, canzoncina e torniamo. Vai, iniziamo. Vai.

0: Qua Rosa, si fosse una banana di spallassa sana sana.
1: Malata. Malata.
2: Rosario, sei troppo bello. Gianni Stefano.
3: Va bene, benvenuta a tutti, puntata del sabato di essere. E gliel'ho detto, nessuno vuole venire, non c'è pensare molto quando vanno venire. Vieni. Allora, puntata del sabato di essere non chi schiss, Marco Pisacani non c'è. Non c'è Marco Pisacani, del tutto eccezionale, perché è un guaglione che è presentissimo. No, dove sei? Pisacani, dove sei? Pasticcino, crema e fragola, dove sei? Prete zucchero, dove sei? Ci manchi tantissimo qui sul 76 del digitale terrestre, sono da solo, voi mi potete dar manforte al 342 00 00100 per i vostri messaggi, soprattutto audio. A noi ci fa sempre piacere di sentire queste perle, ecco, perché l'ascoltatore napoletano è anche attore e comico, ecco, non è che lo trovi a Milano, a Genova, a Verona, fai un programma del genere e trovi un pubblico del genere, oppure allo 081 546 6873. Allora, ma io vedo un Nellino attento a sentire.
4: Buongiorno, brava.
3: Sono un professionista, ci ho fatto una tirata, capito? Sono sceso e sono venuto qua. Oh, perché sono così? E la macchina, pronto?
5: Lo so.
3: Qui, caro.
5: Siccome a Scozia fumaggio di passi e banana del piatto, amore.
3: Malato. Now little for me. Pronto?
5: Sempre.
3: Chi sei?
6: Sono Franchini. Oh! Sono l'ascoltatore di Chichi
3: Napoli. Ehi, una chi, mia chi,
6: vacanza. Chi,
3: la
6: mia prima
3: sì.
6: settimana.
3: È la tua settimana. Di cosa? Scusa, la prima settimana di cosa?
6: Ti ascolto.
3: Sei tornato dalle ferie.
6: Un mese e mezzo di vacanze.
3: Ma facci, la pensione è buona. Allora hai fatto questa vacanza in un mese e mezzo? Che. Ma anche possibile.
6: Sì.
3: E dove sei stato? Raccontaci.
6: Un po' dappertutto, però sono stato arrivato fondamentalmente a riposare.
3: Ma sangolo in i drink capace.
6: Significa riposo, non stress.
3: Bravo, riposo. Franchini qui su Schiz Napoli.
6: Uno di noi. Buon programma.
3: Ce lo dice. Ciao, grazie. Allora, il programma del sabato, io inizierei con questa notizia, caro Nellino, una notizia che darei anche un titolo, ecco, come disse il grande filosofo napoletano del Settecento, a da giovere benzina e a da lampiamo. E già lo ricordiamo ancora oggi, perché già nel Settecento aveva previsto la benzina, che non c'è. Ma soprattutto che va lampiata a benzina, cioè quella aveva previsto la benzina e che doveva lampiare, perché che è successo? Una cosa che a me insomma è simile a un'altra esperienza che ho avuto con un amico mio, Ciro. Ciro fa il parrucchiere a Secondigliano, se mi sta ascoltando io lo vorrei salutare. Ciro mi raccontò questa cosa, che io già all'epoca rimasi male, ma mo con quest'altro episodio che è successo sono ancora rimasto ancora più male. Che è successo? Che questo Ciro stava camminando con lo scooter per strada, prende un fosso, un brutto fosso, cade a Ceruzzi, si fa malamente proprio, sa, a coscia, a braccio, non si può muovere, si avvicina a un signore vicino, sa, stava il scooter a terra, lui sanguinante a terra, si avvicina a questo signore e gli dice ma ti hai fatto male? Sì, ma ti puoi muovere? No, ma posso muovere? Ah, ti puoi muovere? No, piglio il motorino e se ne fui. Cioè, invece di chiamare la uno ride per essa chiagnere, no? Uno dovrebbe ridere, ma sono cose da piangere. Dice che questo, invece di chiamare l'ambulanza, cose che quello stava a terra buttando il sangue, sa robo motorino, e chi sta a terra lucava o mezzo, nessuno interveniva. È successa una cosa simile l'altro giorno, ripeto, da giovere benzina, pure si costa assai. Un di canaffa, perché è diventato una miscela. Nellino pure dai una capa. E niente, praticamente che è successo? Che a Via Marina, questo dell'incredibile proprio dell'animale, a Via Marina stava camminando questo ciclista, un 64enne, su questa bici elettrica, stava camminando, ancora devono capire la dinamica dell'incidente, ma uno scooter, una motocicletta, lo Uizzater proprio uno piez, il 64enne cade sull'asfalto e purtroppo perde la vita. Ma la cosa che più fa senso, perché poi a terra si trovava questo 64enne che ha perso la vita e il motociclista gravemente ferito, immaginate un po' che chissà quando stai correndo, oppure non è che stai a Indianapolis, stai a Via Marina, può essere redditto, però e comunque niente, mentre stavo questo morto a terra e quest'altro sanguinante a terra, c'è stato qualcuno che si è avvicinato e ha rubato il borsello del povero sventurato, insomma, che ha perso la vita. Ha rubato il borsello, e ieri me la raccontava un signore questa cosa, e questo piangente mi diceva: ma come fa chi se può, si pure trovare i soldi là a si spendere? Ecco, dopo la sua morte sono intervenuti anche i bikers napoletani nella persona di Luca Simeone, reduce assieme ad altri della campagna Bike Forum di poche ore prima, e dice: non abbiamo più parole, eravamo soddisfatti dell'incontro e un attimo dopo ci siamo imbattuti in questa notizia tremenda. Ha spiegato Simeone, il presidente di questa associazione, a Fanpage, che la città è al collasso, la violenza stradale è ovunque, siamo al si salvi chi può, una consigliatura contraddittoria dal nulla con il sindaco Manfredi e l'assessore Cosenza, che dopo cercheremo di prendere al telefono, totalmente disinteressati a questa emergenza. Non ne possiamo più, dice, scenderemo in piazza, e dice che vuole un incontro con il prefetto di Napoli. Ecco, allora, da Giover, benzina, da Lambian, che ormai è Putin, così, Kim Jong-un. Ormai siamo sul web, ci ascoltano dovunque, anche Kim Jong-un ci può sentire, che sì, Putin, sentitevi per telefono, menatelo, perché è venuto la fine, abbiamo finito, mettiamo una canzoncina e torniamo, vai.

0: Marco Pisacane non c'è. Cuzzo di le pane cavere cafon. Chini chini Nutella, dove sei? Dove sei? Marmellate spalmate sul biscotto integrale che si chiama Tita, naturalmente. Dove sei? Dove sei? Ecco, mandate i vostri dove sei al 342 00 00 100. Alcuni ce l'hanno mandato, vai, sentiamo.
1: Buongiorno, infanzia ingiustamente solo stamattina. A rosso, mi sa che a me tutti i nuovi si richiamano quando rubi. Ma non importa proprio. Dove sei? Mi sa che si contentano pasticci
0: no, no.
1: E banane. Si contentano.
2: Rosario, ma si piluso.
0: Che sei piluso? Piluso.
3: Ma che dite che fa un bagnatiello e ruranatiello?
1: Pesacan, dove sei? Petala di rosa, gocce tulipane, dove sei? Ciao ragazzi, Frank da Ravenna.
0: Ciao Frank, ciao.
4: Uè Rosa.
0: Eviterei.
4: Così bella, mamma mia. E che te combinassi?
0: Ma che è?
4: Miau.
0: Ma che è questa cosa felina? Che è questa cosa felina? Allora, adesso chiamiamo a Nino Simeone, che è un consigliere regionale che ha fatto parte anche della giunta comunale, era l'assessore ai trasporti del comune di Napoli, poi quando sono fatte le elezioni regionali è passato alla regione, per sapere anche un suo giudizio. Lo stiamo chiamando Nellino, ecco. Allora, ripeto, praticamente è successo questo incidente alla Marina, però ne stanno succedendo parecchi. Prima sentivo il radiogiornale del Bonpengue, insomma, come si fa in una strada cittadina a s'accappottare la macchina, ecco. Allora, dovremmo avere al telefono Nino Simeone, ce l'abbiamo, ok.

0: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
4: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
5: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
6: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
7: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
8: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
7: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
9: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi.

0: la più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
0: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro. Acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
3: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
4: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
5: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
4: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
8: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
9: Ma dove vai vestito così?
8: A pescare la spesa.
9: Sempre il solito esagerato.
8: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
10: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
11: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro. Acquistando

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
2: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
3: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: Legendary Dance.
7: Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 €. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 €. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Legendary Dance.
6: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
1: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Momento Latino Hit, il pare del fin de semana, musica del Caribe.
1: Musica latina, chiaramente qui a Momento Latino, in onda ogni sabato e domenica dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti, ma da mezzanotte a luna qui in Italia. Ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it. Tremendo pari.
0: Sì, sì, seguimos dandole musica buena para que escuche y para que escuchen y baile. Y nos vamos con la posición número 13, con la colombianísima.

0: qualsiasi, per un uomo qualsiasi non si piange, no, no, si racconta, no, Jore, questa canzone.
1: No, Jore Porcino, non vale la pena.
0: Non vale la pena, non vale la pena. Molte donne scrivono ancora qui in radio perché vogliono il tuo numero in privato, ti vogliono dire qualcosa. Chissà che cosa ti vogliono dire.
1: No,
0: devi essere chiaro con i rapporti, devi essere chiaro.
1: Io sono chiaro, lo che passa è che non mi intendo.
0: Andiamo avanti con la musica di Momento Latino, il nostro appuntamento dedicato alla storia di Momento Latino, il nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa. Il nostro momento storico adesso fa un tuffo nel passato dedicato qui a Juan Luis Guerra.
1: Y su 440 Santo Domingo con este rico merengue, la

0: te sube la bilirrubina.
1: Uno degli artisti storici, chiaramente, Juan Luis Guerra, che è stato il fondatore, non più che il fondatore, diciamo quello che è stato il pioniere del merengue della Repubblica Dominicana, attualmente ancora in circolazione.
0: Sì, no? Sì, ahorita stavo in Barcelona, por eso yo fui, te acuerdas, por eso te lo digo, voy para Barcelona a ver Juan Luis Guerra.
1: ¿Te gustó el concierto?
0: Sí, bellísimo, bellísimo. Muy buena persona también él, ya lamentablemente también tiene cierta edad.
1: Ma andiamo avanti con Momento Latino Hits, siamo arrivati alla numero 10.
0: El top de la música se lo damos nosotros y nos vamos con el Conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: qué rica bachata con Randy Malcolm, cantante de Gente de Zona.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina va avanti, ragazzi. Dopo incomincia il nostro aperitivo, chiaramente nei baretti qui a Ocean Drive. Oscar si fermerà chiaramente al solito Mangos, perché sempre al Mangos.
0: Hai una rubia.
1: Muchísima mujer que trabaja aquí.
0: Tu sabes que hay una rubia que me gusta mucho ahí.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 8.
0: Y nos vamos con Fresto, con este cubanísimo que hace un rico son.

0: muy de moda el son cubano, sí, ahorita, últimamente me han dicho.
1: ¿Te gusta el son?
0: Sí, sí, el son es lento, se parece un poquito a la salsa puertorriqueña, esa lenta, la gente, tú sabes, con este calor es bueno bailar este tipo de salsa.
1: Fantástico, in questo caldo siamo qui, in questo gabbiotto qui, di fronte a noi c'è il mare, c'è Ocean Drive, chiaramente molti amici si invidiano, dicendo siamo qui, stiamo lavorando negli uffici, ci salutiamo.
0: Sì, tu te pones a bailar una timba veloce con este calor, te mueres.
1: Vi capiamo, però noi siamo qui con un'aria condizionata, perché veramente se non ci fosse l'aria condizionata qui saremmo morti, perché c'è un caldo terribile attualmente qui.
0: Sí, sí, no sé, ahorita llamé a José y le dije que trajera un par de cervezas.
1: Cervecita. Siamo arrivati al numero 7, dove troviamo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
0: Como en el idilio.

0: sintonía con nosotros aquí, Momento Latino Easter Party del fin de semana, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napolis con Oscar y Gino.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina, ragazzi, stiamo andando avanti, il nostro weekend, la nostra oretta latina che vi tiene in compagnia, chiaramente la vostra cornice musicale di tutti i giorni, per quelli che ci stanno ascoltando dall'ufficio, per quelli che ci ascoltano chiaramente qui negli Stati Uniti, ma quelli che sono in Italia da mezzanotte a luna, insomma, hanno finito di lavorare, oppure qualcuno che sta
0: yendo a bailar, o uno che salió de comer del ristorante.
1: Del ristorante, chiaramente noi siamo sempre qui a raccontarvi quella che è la musica latina, questa super classifica tropicale in onda ogni sabato y domenica.
0: Y después de esta rica salsa nos vamos para el género urbano con el rey del reggaetón, Daddy Yankee, junto a Bizarra en la posición número 5 con Sesión.

0: Daddy è anche sicuramente il papà del reggaeton, lui è stato il grande pioniere di questo genere.
1: Estoy riendo che ahorita il problema a livello mondiale, tu sai che è la gasolina che sta aumentando.
0: Che sta aumentando. Quindi, tornerà a camminare in bicicletta il nostro Oscar come ha fatto i primi anni che stavo qui.
1: Però non è un problema solo di Miami, también in Europa dice che la gasolina sta cara.
0: Costa molto meno.
1: Bueno,
0: la benzina.
1: Por estas guerras que están pasando, yo creo que mejor que hagamos paz a nivel mundial.
0: Sicuramente. Ragazzi, torniamo alla nostra classifica.

0: canción te la dedicaron a ti, ¿cambiarás o no cambias?
1: No, non cambio, rimango così. Chiaramente l'evoluzione però ci porta sempre a cambiare un pochito, no? Se siamo sempre lì pronti a cambiare.
0: No, io cambio mujeres.
1: Lo cambio come al solito, cambio mujeres. Ragazzi, quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati alla numero 2, dove troviamo una bellissima salsa romantica.
0: Con Tito Nieves, el

0: Nieves con questa bellissima Bailemos ci porta alle spalle di chi? Della numero uno qui a Momento Latino. Vamos.
1: Con los Reyes y el Príncipe Romeo Santos junto a Prince Roy. Ay, San Miguel, báchatealo.

0: Lamentablemente hemos escuchado la número uno, hemos terminado.
1: Número uno qui al Momento Latino, Prince Royce insieme a Romeo Santos con Ay San Miguel, canzone dedicata a uno dei santi protettori della Repubblica Dominicana, che deve proteggere tutti i turisti, sì, deve proteggere
0: non la... tiene che proteggere a nosotros.
1: Quando deve proteggere a nosotros, deve proteggere tutti, no, e deve, si deve proteggere.
0: Bueno, bella canzone perché empieza muy tipo tambores.
1: E incomincia con un merengue e poi dopo ritorna a fare la baciata così. Termina qui il Momento Latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Hasta luego, hasta la prossima.

Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.